0: olwabancane nabadala.
1: Bathini bona?
0: Luphakela ulwazi. Lundize nawe ngomculo onhlobonhlobo. Wena nje, bambelela emaphikweni oKhozi FM.
2: Usheli noLonda Mbatha kuKhozi FM.
0: Londa Mbatha kuKhozi FM.
2: Usheli noMy Londa usisi wevoice emnandi.
3: Belela abanye angibabona, angibabona, angibabone.
4: Sanibonani umduduzi Ncubelo uhleli noLonda Mbatha kuKhozi FM.
0: Londa Mbatha kuKhozi FM.